cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta?

dico io fascista, io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista, io frocio, io perché canto so imbarcare,

Dentro l'acqua di questo torrente, così limpida e veloce, scenderò. Fino a

montagna, fino a dove questa montagna si farà pianura. E sarò lontano da questo cielo, così vicino che lo puoi toccare. Molto vicino al punto esatto dove il fiume accarezza e

le stelle di questa montagna, così piccole e vicine saluterò. Oh, fino a quando dalla pianura, fino a quando non potranno più sentire. E sarò lontano da questo cielo, così lontano da non poterci tornare. Molto vicino al punto, al punto esatto dove il fiume accarezza il mare. Molto vicino al punto,